Nen che mama Diana, ta que papa Juanito, war katsai meira, tua u yubion corronta carosh coner. Pues canica chek su meira ofroner che galan, lo que ayanta ma u yofroner e dios che hash e Biblia. E dios u chope si kosh nosh, che mashtako che war y yubini nuk tamé momento era cuando cani corrón tamar kawinkira Jesucristo che meira.